0: sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Kiss Kiss.
1: Bacio all'improvviso.
0: La musica

0: notizie virali e tanta ironia. Dal 31 agosto il pomeriggio ricomincia così. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, il Corriere di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Kiss Kiss.
8: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

giornata. Un saluto dalla redazione. Nuovo terremoto in Indonesia circa 3 ore fa, una scossa di magnitudo 5.8, dopo che ieri se n'erano registrate una di 5.9 e un'altra addirittura di 6.1. La zona interessata è sempre quella dell'isola di Flores, già colpita dal forte sisma di magnitudo 7.7 a Ferragosto. Al momento non vi sono notizie di un aggravio del bilancio di vittime e danni. Gli esperti avevano allertato fin da subito sulla probabilità di ulteriori forti scosse. Ucraina, Volodymyr Zelensky rimuove la sua vice capo di gabinetto Irina Mutra, indagata dall'agenzia anticorruzione con l'accusa di aver riciclato 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex funzionario corrotto. Lo scossone arriva all'indomani della richiesta di nuove elezioni da parte dell'ex ministro della difesa Fedorov, che il presidente aveva rimosso a luglio. Intanto si continua a combattere. Nella notte raid russo su Kiev con 6 morti e una ventina di feriti. Mosca invece ammette per la prima volta dall'inizio del conflitto di essere costretta a importare carburante perché gli attacchi ucraini avrebbero danneggiato gran parte delle sue raffinerie. Stati Uniti e Iran è ancora stallo nel negoziato sullo stretto di Hormuz e Trump annuncia una stretta economica nei confronti di Teheran. Qualsiasi paese che aiuterà finanziariamente l'Iran, avverte, ne pagherà le conseguenze. Intanto il Financial Times rivela che la Repubblica Islamica valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa dell'Est e del Sud se Washington riprendesse gli attacchi. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, alla replica della NATO. Migranti, anche l'Austria rimanda richiedenti asilo in Italia. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quella di Germania e Svizzera sulla scorta del nuovo patto europeo sulle migrazioni entrato in vigore il 12 giugno. Ma con Berlino abbiamo un confronto sul tema e condividiamo la necessità di garantire la massima protezione alle frontiere, assicura il ministro Tajani. La cronaca, 4 femminicidi in poche ore. Nei prossimi giorni a Venezia sono attesi gli ispettori del Ministero della Giustizia per fare piena luce sull'uccisione di Tania Terrin e capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. Dalle indagini è emerso infatti che l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania lo aveva fatto lo scorso aprile dopo essere stata aggredita, ma successivamente aveva ritirato la denuncia. Infine lo sport, calcio, sabato al via il campionato di Serie A, ma è ancora il mercato a tenere banco. L'Inter pesca il Trissi in Inghilterra, dopo Stones e Spence sta per chiudere con Curtis Jones dal Liverpool, 30 milioni più 5 di bonus la spesa. Il Napoli ufficializza Favasuli e monitora diversi attaccanti da Gabriel Jesus a Jackson a Zirkzee nel caso dovesse partire uno tra Lange e Lucca o entrambi. L'olandese è nel mirino dell'Ajax, l'ex udinese interessa la Fiorentina che potrebbe cedere Ken al Como. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, 2 italiani ai quarti. Flavio Cobolli che ha superato lo spagnolo Hodar 4-6, 7-6, 6-3 e Lorenzo Musetti che ha sconfitto il portoghese Faria 7-5, 6-2. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: mi ha fatto male, non lo so, ho preso un caffè pesante probabilmente. Va bene, per risponderci, questa è la prima sollecitazione che vi lanciamo, a parte anche un saluto, ci raccontate come inizia per voi questo giovedì con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vai Andrew, mentiamo una canzone. Andrew regia, c'è Saip, parlare d'amore.

0: sono le musiche che avevo nelle orecchie prima quando riflettevo attentamente. Sto leggendo una cosa.
1: Ah no, certo.
0: Leggevo la mia riflessione, no? Stamattina sono profondo, ragazzi. Buongiorno.
1: Vai,
0: siete con i mattinieri,
1: sei...
0: Max e la Leti.
1: E la Leti,
0: Kiss
1: sì.
0: Kiss, Play Summer dall'acquaparco di Sea 2000. Riflettevo, mi è venuto in mente questo titolo. Se non lo posti, l'hai vissuto davvero? Ti piace?
1: Ma non ci hai dormito questa notte, fammi capire.
0: No, l'ho chiesto anche all'intelligenza artificiale. Ho detto, mi sintetizzi un concetto, me l'ha sintetizzato così. Okay, ammetto assolutamente. Quindi, se non lo posti, l'hai vissuto davvero? Cioè, e questa cosa cercavo un titolo ad effetto, no?
1: Certo.
0: E quindi mi sono fatto aiutare.
1: Hai fatto bene.
0: Era per dire, cioè, ormai viviamo tutti sempre con questo smartphone, ma viviamo cioè queste emozioni,
1: certo,
0: un po'. Ma è un richiamo che faccio anche a me, anche a noi stessi. Poi non voglio dire, in certi casi noi adulti facciamo peggio dei giovani, quindi qua non è uno scontro generazionale.
1: No,
0: i giovani, no, anche noi siamo diventati peggio. L'altra volta c'è la mamma della Leti che su Facebook faceva delle cose, dei pensieri, dei meme divertenti.
1: Sì, è vero.
0: Ma staccate un attimo lo sto telefono. Sentiamo chi c'è.

0: Pronto, buongiorno.
1: Schissa a tutti. Premetto che anch'io ogni tanto faccio le foto e le pubblico. Sì. Però ci sono dei momenti che mi sono obbligata a non pubblicare niente, a godermi la situazione.
2: Brava.
1: Il viaggio. Vabbè, io non vado in vacanza da anni perché c'ho un lavoro estivo. Però diciamo che ogni tanto bisogna spegnerlo.
0: Dai, ragazzi,
2: bravissima, vero?
1: Molto di più le cose così.
0: Non c'è dubbio, ma è una cosa che bene o male, non voglio dire alla nostra ascoltatrice che è scontata, perché a volte le cose sono scontate, vero? Ma non le facciamo lo stesso, perché insomma questa riflessione sua è giustissima. Però pur sapendolo niente, continuiamo a comportarci non nel migliore modo, insomma non nel modo ideale. Viviamo davvero momenti o siamo troppo impegnati a documentarli? Questa è la domanda che vi stiamo facendo in questo momento. Riflettevo perché anche un concerto ormai lo vediamo attraverso lo smartphone, è una cosa inconcepibile. Una volta saltavi e pogavi. Va bene, insomma, diteci la vostra con un messaggio, da che parte state, qual è il vostro punto di vista. Questo è il numero
2: 347 490 0042.
0: So che volevi aggiungere qualcosa.
2: No, io sono pienamente d'accordo con te, nel senso che non ci viviamo più veramente le vere emozioni.
0: Ma la colpa è nostra, però,
2: è colpa nostra, ma certo, siamo noi.
0: Vabbè, la colpa è nostra, ragazzi, vi sentiamo tra poco. Mettiamo Tom Walker e poi tocca a voi qui su Radio Kiss Kiss. Siamo profondi. Let's get drunk, I'll pull my heart out through my mouth. This year's been hard for

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Kiss, kiss.
7: Shalla, shalla.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
8: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Kiss, kiss.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss, kiss.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Cabina in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, la Liti che balla insieme alla nostra Benny e io sì, che faccio il gabibbo al centro. Però
1: ma dai, non sei più un gabibbo, dai.
0: Grazie, volevo vedi la...
1: Non sei più un gabibbo.
0: Buongiorno
1: so
0: a tutti.
1: Che hai perso altri 2 centimetri, quindi di pancia.
0: In che senso, scusa?
1: Di pancia.
0: Che misura mi hai preso?
1: Mi hai chiesto di prenderti le misure e hai perso altri 2 centimetri di pancia.
0: Ah, di pancia. Ecco,
1: certo. Di che altro? Scusa.
0: No, d'altezza, non voglio restare.
1: Vabbè, allora, d'altezza ovvio che le andiamo a perdere. Più avanti che si va con l'età e più ci si accorcia.
0: Forza. Ma è un altro argomento, allora. L'argomento che abbiamo lanciato stamattina c'entra anche molto con l'appuntamento che sta per arrivare. Per esempio, arriva un grande concerto, un grande ritorno. Bob Dylan tornerà in Italia per 3 date, Milano, Roma e anche Bologna, praticamente a partire da novembre, se ricordo bene. Però sono 3 date che lui stesso ha detto: attenzione, le date mie sono phone free, cioè all'ingresso gli spettatori dovranno inserire lo smartphone in una custodia sigillata che resterà in loro possesso, ma potrà essere aperta soltanto nelle aree dedicate. Cioè, se te ne vai dalla zona concerto e di fare la telefonata urgente, allora ti viene aperto da un addetto che sarà lì apposta per queste cose. Niente fotografie, video, registrazioni, ha detto Dylan, perché l'obiettivo è dichiarato: restituire al pubblico un'esperienza più intensa, vera, senza la distrazione degli schermi. Non perché mi dispiace che diffondiate un pezzo delle mie canzoni. Voglio che vi godiate il concerto così come va goduto. E allora, noi vedi, anche da questa esperienza partiamo.
1: Sì.
0: A parte che ora cerchiamo i biglietti per Dylan. Questo leggendo la notizia è venuta in mente. Però ecco, ormai viviamo tutto attraverso gli smartphone. È una riflessione autentica che mi è venuta mentre passeggiavo qui nel parco di Sia 2000.
1: E che stavi riprendendo, giusto?
0: Sì, mi stavo riprendendo. Ho fatto una ripresa. Ho detto, chiaramente, che fai? Lo documento per fare accendere la riflessione. Anche perché c'è una cosa più profonda che vorrei tirare fuori da tutti noi. Proviamo a fare un esercizio come nel concerto di Dylan. Riuscireste a mettere il telefono da parte per qualche ora?
1: Sì, ma non nelle nostre ore, però.
0: In che senso? Quali sono le nostre ore? Diretta?
1: Non ora, fatelo oggi pomeriggio, perché adesso ci devono rispondere, ci devono scrivere, devono usarlo. Scusami, se tu glielo fai mettere adesso a posto.
0: Vai, Andre, possiamo partire con la canzone intanto. Però riflettiamoci un attimo. Cioè, se vi chiediamo così, mi mettereste alla prova, metto il telefono via per 3 ore. Ci riuscite? L'avete mai provato? È una cosa veramente complicata. E soffrite di quella che viene chiamata FOMO, Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori da qualcosa. Ne parliamo ancora tra poco su Kiss Kiss.

0: Good old days, la canzone di Chris De Sarandisso, Radio Kiss Kiss. Vi sentiamo le esperienze vissute attraverso gli smartphone. Questi telefoni vanno messi da parte o no? Pronto, vai.
1: Buongiorno Leti e buongiorno a Max in modalità poeta. Sì. Oggi il problema è che siamo diventati dipendenti dai social media. Sentiamo proprio il bisogno di postare, fare foto, condividere ogni momento che viviamo. Ed è a quanto triste. Pensate semplicemente ai tramonti. Quante foto dei tramonti ci sono in giro su internet, sui social media? Ma non sarebbe meglio goderselo quel momento invece di stare lì a fare foto e condividere? Chissà tutto.
0: Ma va bene anche
2: allora,
0: fotografare,
2: va bene
0: no?
2: anche fare una foto, perché io la faccio, ad esempio, mi piacciono i tramonti, quindi io amo fare questo tipo di foto, però ne faccio una e poi mi metto seduta e mi godo il momento.
0: Saluto Angelo, ristoratore da Torino. Ragazzi, ma vogliamo parlare di quelli che tutti i giorni fotografano i piatti che mangiano?
2: Mamma mia, ecco, questa è una cosa che non sopporto, non l'ho mai fatto.
0: Come direbbe Zalone, mangio sta pasta invece di fotografare.
2: La fai raffreddare, capito? Stai lì alla... La fotografia perfetta del cibo.
0: E mangio sta orecchietta, non ci scoccia invece di fotografare. Vabbè, quindi so che alcuni ristoranti però stanno mettendo, vedi, queste regole, via lo smartphone quando sei a tavola. Magari, ecco, è una regola sensata, assolutamente. Mettiamo una canzone nuova su Kiss Kiss, Le Cat's Eye, si intitola il singolo Animal.

0: 47 con Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Ci serve saperlo per muoverci, per spostarci, magari per programmare un piccolo weekend fuori porta. Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Dalla Francia è in ingresso un fronte atlantico carico di pioggia. Nella prima parte della giornata, quindi, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Cielo in prevalenza soleggiato e clima caldo altrove. Dal pomeriggio il peggioramento raggiungerà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature che saranno in calo dove insisterà la pioggia. Massime tra 26 e 36 gradi al nord, tra 31 e 35 al centro e anche al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Kiss, kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Kiss, kiss.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
6: Kiss, kiss.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Kiss, kiss.

0: Magnetic Pause su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto, i mattinieri. Sì. A proposito, piccolo il promino dal 31 Vai. Agosto, il promino.
1: Ritorniamo nel nostro loculo. No, vabbè, dalle 5 alle 7 con i mattinieri.
0: Perfetto. Allora, intanto stiamo parlando. Sì. Beh, tutto partito da una mia fissate lucubrazione. Cioè, stamattina sono profondo. Pensavo, ragazzi, ma quante cose viviamo attraverso lo smartphone e non nella realtà. Poi per cosa? Per poterlo raccontare agli altri. Va bene fare il ricordo. Sì. Ma poi concentriamoci sul concerto che stiamo vedendo, allora, o sull'evento che stiamo seguendo, invece tutto attraverso gli smartphone. E sentiamo un po' qual è il vostro punto di vista.
2: Mi piace il tuo argomento, hai ragione Max, perché effettivamente il discorso di filmare non ti godi lo spettacolo. Io sono un appassionato di rally, seguo il mondiale da 25 anni e ti dico la verità, io filmo le prime due macchine e poi mollo tutto perché l'adrenalina è diversa, bisogna vederle dal vivo. Tutti.
0: In tutto c'è equilibrio, ha ragione lui, no? Poi vedevo anche dei commenti che mi scrivono sui social, perché ho riproposto l'argomento, l'ho girato anche sui social, e viene fuori proprio questa cosa qui, che basta trovare l'equilibrio giusto, e voglio anche ricordarlo dopo l'evento con delle foto, con i video, ma poi il resto me lo vivo dal vivo, cioè poca roba su smartphone e poi dopo.
1: Ma anche perché
0: con i miei occhi.
1: Non dimentichiamo un altro aspetto, tu stai al concerto, al buio, metti questo benedetto cellulare, ma da fastidio anche a chi ti sta dietro che magari si vuole godere il momento, perché le luci le luci dello smartphone danno fastidio, ovvio.
0: Ne abbiamo
1: ti
0: un altro.
1: Distraggono.
0: Sì, pronto, è vero, è vero.
3: Buongiorno ragazzi, Fabrizio da Bari.
1: Ciao.
3: Io il telefono non lo uso quasi mai, solamente soprattutto in compagnia il telefono lo lascio là e non lo penso proprio. Magari lo uso quando devo lavorare, che mi deve chiamare qualcuno, quindi ce l'ho vicino,
0: certo,
3: ma altrimenti non potrei stare tutto il giorno, ecco, senza
0: perché
3: telefono.
0: Questo
3: sei contentissimo, così nessuno mi deve rompere le scatole.
0: Va bene, questo era un altro aspetto da non sottovalutare, cioè, siamo capaci a stare senza smartphone? Non avete mai fatto questo esercizio oggi? Promesso a me stesso, lo sto promettendo, sia chiaro,
1: ci proviamo,
0: perché a voi non vi interessa, però lo prometto a me stesso, oggi lo metto via mezza giornata, vedo se ci riesco, è complesso. Va bene, dai, vi sentiamo ancora al nostro numero con le vostre opinioni.
1: 347 490 0042
0: Max e la Leti fino alle 13.

0: Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sera 2000 con Max e la Leti. Ciao la Leti, sai
1: ciao,
0: chi
1: Max
0: ti saluta?
1: Mi preoccupo, chi mi saluta?
0: Simona da Bergamo.
1: Ah, ciao Simona da Bergamo.
0: Dice la Leti, sei sempre molto simpatica.
1: Ma grazie Simona, hai un bellissimo nome, a Max piace tanto il nome Simona.
0: Ecco, sì è vero, vabbè poi ci apriamo un altro argomento se volete, che a volte i nomi vengono spesso nella nostra testa abbinati a una persona bella o brutta, magra, infatti, grassa
1: appunto,
0: come me, grassa come me, si intende. Va bene, mettiamo una canzone bellissima dal passato, Everybody's Talking, Harry Nelson.

0: dal 1963, Everybody's Talking, Harry Nilsson su Radio Kiss Kiss. Adesso siamo pronti a cedere la linea alla nostra redazione. Ci sono tutte le ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina, almeno 12 morti, una trentina di feriti a Kiev dopo raid russi di questa notte, con la capitale ormai a corto di difese aeree. Mosca invece ammette per la prima volta dall'inizio del conflitto di essere costretta a importare carburante perché gli attacchi ucraini avrebbero danneggiato gran parte delle sue raffinerie. Intanto Volodymyr Zelensky alle prese sul fronte interno con una nuova inchiesta che riguarda la vice capo del suo staff, Irina Mudra, immediatamente licenziata, e con l'ex ministro della difesa Fedorov, che lancia la sua offensiva politica contro il presidente e invoca nuove elezioni. Medio Oriente, strangolare l'economia iraniana e isolare la Repubblica Islamica, la nuova strategia dichiarata da Donald Trump per costringere Teheran a scendere a patti. Il tycoon torna anche a rivendicare il controllo di fatto di Hormuz. Secondo il sito Axios, la Marina americana sta garantendo un corridoio sicuro per le navi in transito nella parte meridionale dello stretto. Intanto, secondo il Financial Times, l'Iran si prepara per una possibile ripresa del conflitto e sarebbe pronto a colpire anche obiettivi statunitensi in territorio europeo. In Italia con la cronaca, un 39enne egiziano ha perso la vita in un cantiere sulla A1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino del Mugello in provincia di Firenze. L'operaio è caduto da un ponteggio precipitando da un'altezza di circa 14 metri mentre lavorava su un viadotto, ancora da chiarire dinamica e causa dell'incidente. E a Priero nel Cuneese un 73enne è morto in un agriturismo. L'uomo stava lavorando all'esterno della struttura quando, per motivi ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un cancello. Convalidato il fermo di Elvis Medvelay, il 42enne albanese ritenuto l'autore dell'omicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata in fin di vita davanti al pronto soccorso di Trebisacce e poi morta nell'ospedale calabrese. Lo ha deciso il GIP di Bari, che ha disposto l'invio degli atti alla procura di Castrovillari. Italia divisa in due dal meteo, il sud ancora nella morsa dell'afa, mentre al nord sono attese forti piogge e calano le temperature. Oggi bollino arancione per il caldo ad Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma. Allerta della Protezione Civile per rischio temporali invece su parte di Lombardia e Piemonte. Il ritorno del bel tempo su tutto il paese è previsto all'inizio della prossima settimana. Lo sport tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, due italiani ai quarti, Flavio Cobolli che ha superato lo spagnolo Hodar 4-6-7-6-6-3 e Lorenzo Musetti che ha sconfitto il portoghese Faria 7-5-6-2. Intanto è stato sospeso Nick Kyrgios, trovato positivo alla cocaina durante un controllo al torneo di Mallorca lo scorso giugno. Ho sbagliato e me ne assumo la piena responsabilità, ha detto l'australiano, che a suo tempo aveva duramente criticato Jannik Sinner per il caso Klostebol. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Cecilia Coscioni. Buongiorno a tutti, siamo arrivati alle 10 in punto, sì, di questo giovedì 20 di agosto.
2: Certo,
0: vola il tempo.
2: 20 agosto.
0: Un saluto da Max Poli
2: e dalla Leti.
0: In esterna qui con noi.
2: Benedetta Infusino.
0: Perfetto, ci riesce.
2: No, ma è.
0: In studio.
2: Andrea Cimmino,
0: ecco,
2: ma ci vuole un po' per imparare i cognomi.
0: Siamo in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Saremo qui fino al 30 di agosto. Ora la musica più bella.

0: Oh ragazzi, vai che c'è finale. Allora, dicevo, guarda come spinge la radio, spinge la radio Kiss Kiss, sia chiaro, ragazzi, sì. Buongiorno a tutti, siamo diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Chiudiamo l'argomento, è tutto nato da una mia elucubrazione, questi miei pensieri, arrivando
1: sì,
0: qui.
1: Sì, non ci dormi la notte.
0: L'Odissea 2000, mentre passeggiavo, riflettevo, ma anche ieri ho fatto sta cosa e ho chiacchierare, facevo video, ma perché non mi godo di più? Era un viaggio introspettivo il mio, capito? Perché non mi godo di più i momenti? Invece di stare sempre lì a pensare a fotografare e fare video, e allora voglio farlo. Oggi metto via da parte, metto da parte lo smartphone e mi godo un po' più la giornata, invece che stare sempre a documentarla, perché poi la verità è quella, sarebbe giusto equilibrio, un po' una foto per ricordare il momento più avanti, o magari condividerlo con degli amici e dei parenti, e poi però il resto goderselo, no?
1: L'equilibrio è la parola d'ordine. Oggi togli il cellulare.
0: Sì, oggi faccio un po' detox.
1: Benedè. Vedo pure la guarda titubante, Benedetta. Vabbè. Guarda che faccino.
0: Però vi ho chiesto: riuscireste voi a mettere da parte il telefono per qualche ora, lo smartphone? E poi siete di quelli che effettivamente riflettete? Ci andate a un concerto e state sempre lì a filmare invece di godervi appunto tutto dal vivo e con i vostri occhi invece che attraverso lo schermo dello smartphone? Intanto salutiamo i tanti ascoltatori che passano a salutarci. È bello, però vi sentiamo anche qui con i vocali da tutta Italia. Pronto, vai.
2: Io ultimamente sono stato a un concerto di Max Pezzali.
1: Sì.
2: Ho fatto giusto due filmati e mi sono goduto il concerto cantando all'impazzata.
1: Squarcia, bravissimo,
0: poi,
1: bravo.
0: Senti anche lui, senti.
3: Beh, però lei, io il problema è al contrario, perché ogni volta che vivo qualcosa di bello non faccio mai foto, non faccio mai filmati, me li godo, provo una sensazione bellissima e sono pure gelosa dei miei sentimenti, di quello che provo in quel momento. Però alla fine poi penso, avrei potuto fare una foto, così ora me la riguardavo e rivivevo quei momenti. Dovrei essere un po' più tecnologica forse.
1: Una piccola curiosità, come si fa a essere gelosi dei propri sentimenti? Scusami.
0: No, per dire che è bella quella cosa che ho vissuto, mannaggia.
1: L'essere gelosa dei propri sentimenti.
0: Lì dobbiamo fare un viaggio introspettivo dentro la mente della nostra ascoltatrice. Però è vero, c'è chi fa l'eccesso opposto. Quindi l'equilibrio, ragazzi, chiudiamo l'argomento così. Viva l'equilibrio nella vita, ci vuole equilibrio, quindi godiamoci il momento, il concerto, l'evento, quel bel momento familiare, una foto, un video ci sta, ma poi mettiamo da parte il telefono, così quando vogliamo poi ricordiamo tutto ancora meglio con il promemoria fatto sullo smartphone. Altro argomento tra poco su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti. Intanto trionfa la musica più bella e ancora energia con Anna, White Girl Wasted.

0: scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Kiss, kiss.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Don con Dance Theory, sempre su Radio Kiss Kiss. Vi volevo dare altri dati riguardo a ciò che era la Terra, ma dopo Pasquale Viola mi mette sotto la base di Quark, quindi vi do un'altra notizia, perché ho letto proprio adesso che tramite i dati raccolti da Geomapped, che non so chi sia, però non vale. Allora, io adesso vengo dall'altro lato del vetro e ti percuoto. Comunque, diamo una notizia. Pensate che, a quanto pare, in base a questi dati, l'Italia è il paese europeo col più alto tasso di persone che fanno la doccia ogni giorno. Allora, considerato che prendo spesso la metropolitana e i treni, amici di Geomapped, dico, guarda, io credo ai dati, ma avrei qualcosa da ridire. Comunque, siamo i primi in Europa, secondo il Portogallo, terzi a pari merito la Spagna e la Grecia, poi arriva la Francia e per poi andare il Regno Unito, Olanda e Germania, dove pare, dicono, ma secondo me è una cazzata questa qua, che si fanno la doccia il 64% delle persone ogni giorno. Che cosa? No. Vabbè, comunque continuate a lavarvi, perché prima parlavamo che l'acqua è importante da non sprecare, però diciamo che in certi casi, come dire, utilizziamola anche con il sapone, ecco, cioè

0: Chris De Sarandis su Radio Kiss Kiss. Allora, visto che nel frattempo in queste ore cambiano anche sicuramente gli ascoltatori, non so in quanti restino sintonizzati per tutte le quattro ore, quindi molti probabilmente non avranno saputo che oggi ho avuto la sorpresa, è venuto a trovarmi mio fratello da Ferrara. Nicola, puoi salutare tutti?
1: Ciao a tutti, ma chi te l'ha detto che è cambiato? Cioè, tu lo sai che ieri ti ho ascoltato per quattro ore?
0: No, non lo so, cioè io...
1: Anzi, ma ho scoperto...
0: Ma non c'entra niente!
1: Volevo dire una cosa, Pasquale.
0: Ma non c'entra...
1: Ho scoperto che dopo tre ore, se tu ascolti la radio dalla TV, la TV dopo tre ore si spegne. Ah. Cioè, alle 19 ieri si è spenta, hai capito? Quindi non so se pagare... È questo magari, hai aspettato le 19 per cambiare...
0: Quindi, cos'hai, ti sei fatto mettere la base per dire che hai scoperto che la TV dopo tre ore
1: la
0: si spegne?
1: La mia dopo tre ore si spegne.
0: È incredibile,
1: signori. È incredibile.
0: Io ho portato mio fratello solo per dare
1: dire
0: delle notizie di altissimo livello. Incredibile, ma sai perché ti ho voluto fare entrare ancora in onda?
1: Dimmi.
0: Perché mi fa piacere che comunque le persone ti potessero sentire, ma anche perché questa canzone, io non so come si pronunci il nome del cantante.
1: Ma sei un bastardo!
0: Quindi vorrei che lo facessi tu, così allora, se sbagli io dico è colpa di mio fratello, gli ho dato opportunità.
1: Comunque guarda, mi sacrifico. Annual Sacrifice su Radio Kiss Kiss. Chi ve lo dirà il titolo, anzi l'artista, tra poco ci pensa Paolo.

0: It's Becky G con il nostro New Kiss. Andiamo con il momento del meteo. Stanno arrivando anche delle brutte notizie dal nord, speriamo che si rimetta tutto a posto velocemente, ma nel frattempo passo la linea agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore rovesci e forti piogge interesseranno il nord e si dirigeranno verso la Toscana. Nella mattinata di domani i temporali colpiranno ancora le stesse zone e saranno in intensificazione su Liguria, Lombardia, Friuli, Toscana ed in estensione alle restanti regioni centrali. In giornata ombrelli aperti su tutto il centro nord con maltempo e calo termico, caldo e clima asciutto al sud. Massime tra 22 e 30 gradi al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Anna con White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Attenzione bella gente, che è l'ultimo momento di questa giornata per aggiudicarvi gadget di Radio Kiss Kiss con
1: Revereve al contrario, Revereve contrariato, dai l'arno che vereve.
0: Allora, livello di asinaggine di Pasquale Viola da 1 a 10, 79, anzi 71. Allora attenzione, perché come al solito dovete indovinare questa canzone alla rovescio. Sai che non so dire se è facile o difficile? Non lo, è difficile, mi dice il Pasqualino, eh? Proviamo a sentire, vai!

Secondo me si capisce, perlomeno la voce si capisce, poi uno si può ingannare sul titolo, però dai, secondo me non era neanche così difficile. Come al solito, 347-490-0042 per indovinare il pezzo, mandateci un messaggio vocale dicendo ovviamente titolo, cantante, ma anche chi siete voi, per aggiudicarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. Nel frattempo è il momento dei Red Hot Chili Peppers, Look Around.

0: Sempre su Radio Kiss Kiss. Prima non avevo, ovviamente, mi sono reso conto che prima ho detto, l'ho dato per scontato, il gioco del reverse, senza ricordare che è il gioco, uno dei giochi top dei Corrieri di Kiss Kiss, Alfie e Ciro, che torneranno pure loro il 31 agosto e anche torneranno sempre in onda con Pasquale Viola, è vero, se me lo confermi, però loro non gli metti Quark sotto, è vero? Allora, che canzone era quella alla rovescia? A vedere dalle risposte potrei dire difficoltà media, perché è arrivato dell'errore, ma sono arrivati anche tanti che l'hanno indovinata. Intanto sentiamo.
1: Vado al massimo di Vasco Rossi.
0: Direi proprio di no, questa no.
2: Gloria di Umberto Tozzi.
0: Fuochino.
3: Ciao, sono Beatrice, la canzone è Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi.

0: Mettetevela. Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi e Favoloso. Beatrice, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss. Brava, e questo era il grandissimo pezzo di Umberto Tozzi.
1: Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

0: pomeriggio, che è sempre un piacere passare insieme a voi. Innanzitutto già sappiate che vi lascerò con una favolosa history dal 1982, Phil Collins con You Can't Hurry Love. Nel frattempo fatemi salutare il bel Pasquale Viola in regia.
1: Ciao, ciao.
0: Io immaginavo, comunque ci sarà sempre domani anche con me. Io vi ricordo che appunto tornerò anche per domani, sempre dalle ore 16 alle ore 20, quindi non perdete l'occasione di ascoltare. Che dire, passate

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
5: Kiss, kiss.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss, kiss. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
5: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Yes, yes.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Yes, yes.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista